0: barbiere di qualità tutti mi chiedono tutti mi vogliono donne e ragazzi vecchi fanciulle
1: quella parrucca
0: presto la barba
2: quella sanguigna presto biglietto
0: tutti mi chiedono tutti mi vogliono tutti mi chiedono tutti mi vogliono quella parrucca presto